0: Buongiorno, ti amo, Varga.
1: Joyo Noel.
2: Hello, Christina.
3: Buon Natale.
4: S Novim Godom.
0: Feliz Navidad.
4: Veselý Sviat.
5: Merry Christmas.
6: Merry Christmas from Like Radio.